crazy. Un scotch and poche le mardi. Un scotch and poche le mercredi. Un scotch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un